0: Lamego, lamego, magtich,
1: magtich jajal.
0: Money, you me in kitichi.
1: Magtich jajal, la rima.
0: Tichbe, where now luri? Ching barja, wait your beat.

0: bene, danno per rien wel di gio, il rien wel di gio, why as government so che cara di amici, di tina e cioè application, di tina o dugi, di mo.
1: Mana ye gankal, ma lo ratti, kateki here, speak farmer, what do you?